in Elsa skin. Frugari frugogno, non puoi trovare il becco d'un quattrin. Libero te ne vai a piedi.